0: Ewena, exe bussata.
1: Girls, non dimentichi, girls. Girls, non dimentichi, girls.